Tutto il lavoro è sempre di gente già vita, se l'ultima regione non mi capite. E siamo le scorpioni, tutti sanno.